ma perché? Non si sa. Piace, piace da morire. Se a qualcuno piace Fred, beh, dite un po' che si fa. Sono le bambole che mi vogliono. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua. Niente rose, tutte spine. Leggo i gialli dalla fine. Bevo whisky pure al cine. Se mi cercano, sono sventole. A qualcuno piace Fred, sì. Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. Se a qualcuno piace Fred, beh, sono qua.

Quelle curve mi compiaccio, sempre in quarta io me le faccio. Bevo tutto senza ghiaccio e le bambole mi capiscono. A qualcuno piace frezze? Cosa c'è? Non vi va? Sono scorbutico, ma simpatico. A qualcuno piace frezze? A qualcuno piace frezze? Se a qualcuno piace frezze, beh, sono qua, sono qua.

e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante mi sottolineerà e dalla bocca del cannone

0: Per un volo
1: e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò.
0: Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.
1: Altri giurarono e spergiurarono.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio.

molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce il ferro. A quel tempo io ero